vergüenza, dove sta la sua ambitazione? Prima di dare il baggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario, gritemos pulguita.